0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

amigo. ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos, Mike!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta un'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un, ma troppo bello.
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

lasciarci, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare. Ma state sempre attenti al lupo.

0: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.
1: La mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio. Nella sua ambulatorio. Ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata. E insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumido che non ci va in me. E però non mi risponde. Busse esaurito questo bene. Questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canto. Ma si può sapere, stumido, che devo curare le

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

centro del mondo, al Colosseo. Ma se è vero che ci sei,

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

brano di Marco Masini, allora ciao. Vi dico ciao, buonasera Radio Sole Luna. E vado a salutare i nostri ascoltatori dai vari social, da tutto il mondo. Eh sì, perché noi siamo

0: dalla Romania andiamo in Lecce o a Lecco.
1: Ma proteggere è un verbo imperfetto, se non sai da che cosa, se non sai.
0: E ovviamente salutiamo questa bellissima ciascina tutta colorata. Vado a salutare Azzurra, Angelica e Angelo.

il nostro sfondista Tony, i nostri bottini, whisky, Pirlotto, Samuel e Melody.

vado a salutare a DJ Bello, a DJ Giuseppe 1000 euro, a Elka e a tutti voi che ci ascoltate dall'altro lato.

Ciao, ciao Radio Sole e Luna, buona domenica a tutti, grazie a tutti per la buona diretta e a voi buon ascolto.

vediamo un po' anche palinsesto, alle ore 19 ci sarà lui Giuseppe, alle ore 20 la nostra Shaki, alle 21 sarà Miccione e chiuderà DJ Bello, quindi non andate via, c'è tanta bella musica.

Vado a salutare a lei, a Jessie, benvenuta in Radio Sole Luna, in console c'è Daras, versione Kami.

Grazie Elka, a te buon ascolto. Sì, sì, ma muoio di caldo comunque, soffro il caldo. Aspetto l'inverno.

dopo i mitici e di Sheridan e Shakira, Gaia ci canta Bossa Nostra. Bossa, la nostra Bossa Shaki. Tutto per te, Shaki, buon ascolto.

Dopo arriva Lucio Battisti. Tranquillo amico, non è il mio canto Lucio.

Sì, magari, forse. Eh sì, lo ascoltiamo Lucio Battisti, ma con il nastro rosa, tutta per voi, buon ascolto.

Se sei in un posto dove le gente come me che prende il caffè a casa, allora Claudio, tranquillo che diventi senza una lira.

su questo bellissimo brano io vi ringrazio a tutti per l'ascolto, non è stato niente preparato quello che ho trovato in Sam. E niente, grazie a tutti, buona serata e buona continuazione. Buona diretta, Shaki! Ciao! Lascio a lei i saluti!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti, anzi buona domenica sera.
2: You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away.
1: Beh, mi farà un'oretta in più. In mancanza di quel pirlone di Giuseppe. Iniziamo subito i saluti. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo questa bella chat a partire da il birillino senza nome, Azzurra, poi c'è Yanez, Marika, Fenis. A lui, a Moniz, Tekrov, Claudio, Alize, Felix, Cyberman. Stasera c'è la finale, ragazzi. Tony Giff. I nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel. La nostra Paola, Ciro il Becchino, Jessy, Cami, ancora grazie Cami, DJ Bello, Elka e Micione. Sarete mia compagnia fino alle 21, pensate un po' che domaroni, sentire me. E poi ci sarà il nostro Micio e poi DJ Bello. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e buon divertimento.

Che c'è, Jessie? Ti dispiace che ci so io? 2 ore? Ti dispiace? Tappa le orecchie, dai. Alan Walker, Faded.

0: Io la faccio volentieri, tranquilla.
1: Oye, piensa en tu...
0: ¡Adelante!
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
0: Io, un po' di tempo fa, qualche anno fa, ho fatto 4 ore. Ma veramente, 4 ore. Non so se ce la farei ancora comunque.

0: Dai Tony, pensaci. Dai, dai. Salutiamo la Rita. Ciao Rituzza. Ti ho chiamato Rituzza, scusami. Questa sera mi infilo 2 ore. Vai!
1: Piensa que es muy importante mirar para adelante.

Grazie Rita. Ciao Azzurra. Believer. Ah. Per tutta la chat.

0: the flames, you're the face.
1: Comunque, cosa andate a fare al mare? Sulla sabbia ci appiccica tutta la pelle, il caldo, il sale dell'acqua, mamma mia. Meglio la montagna.

e arriva lei, Amy Winehouse. Like when I come back, no. Mia figlia era un'amante del mare, lei ha girato l'universo, Kenya, Maldive, dappertutto è andata. E adesso è un po' di anni che va in montagna, sul Trentino, e non cambia assolutamente.

0: per i birilli blu. Ora tu, ancora tu. Lei è Malù.
1: No, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor.
0: Adesso un po' di canzoni straniere, poi andiamo sull'italiano.

0: spero che...
1: Ma avete visto che bello sfondo che mi ha fatto Tony? Non vi piace? Ogni tanto Tony diviene lo schiribizzo e mi fa gli sfondi.

in onore all'Italia, che non ha nemmeno partecipato ai mondiali, l'inno di Mameli. Tutti in piedi, eh? Tutti in piedi. Onore all'Italia.

0: Va bene, Micione, ti faccio a dedica. Aspetta, aspetta che arriva. Mi si incavola, Micione. È mezz'ora che aspetta. Eccola qua. Lei è Pimpinella.
1: Ciao mañana.
0: Halo Socos. Io domani. Questo è per te, Micio. E poi vai a cuocere la lonza. Ok? State buono lì, eh. Questo è tutto per te. E non ti arrabbiare, eh. Oh, che mi fai paura.
2: He tratado de olvidar tu nombre, pero no he podido. ¡Mua! ¿Sabes qué?

0: spazio richiesta.
1: Un brano che mi ha cercato Tony Giff.
2: L'acqua è chiara stamattina.
1: Mollai. Melodia.
2: Troppo chiara.
1: L'acqua chiara. Buon ascolto, Tony.

un posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

0: Marco e Chiara.
1: Beh, è arrivata Rosa, non posso non fargli ascoltare Adriano Celentano. Arena di Verona 2012. Storia d'amore.

0: Vicione, un occhio alla chat, un occhio alla TV. Perciò, zitto, muto, zitto.
1: E mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me.
0: Ciao Elena, ciao cara.
1: Ragazzo, era colpa di lei. E per farmi ingelosire quella notte.

cosa volete ascoltare un brano di Micione? Una bella poesia.

coraggio, Tony, coraggio, fatti forza, dai, Tony. Sei un maschione, fatti forza. Vedrai che ce la farai.

Tam Muriata e Margellina. L'immensità, sentite un po' che poeta, sentite un po'. Chi mi manda i messaggi su Messenger sicuramente è fatica.

Marco Dazzi, amore e gelosia. Chi è geloso qua? Chi è? Io no, ma non se ne parla proprio, eh? Rosa, tu sei gelosa? Buona cena, bella gioia. Dopo ti metto il brano.

e lei è Roxette, tratto dal film Pretty Woman. I Mash Have Been Closed.

dopo vi voglio fare ascoltare un brano di una ragazza che io si può dire che l'ho vista nascere, perché abita proprio vicino a casa mia, che canta da Dio, si chiama Cristina.

Julia Roberts si chiama. È bravissima, Fati, almeno a mio parere è bravissima. E salutiamo anche Angelo Buffalo. Ciao Buffalo!

0: to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody.
1: Beh, cantare Freddie Mercury non è semplice.

0: Grazie Hulk. Buonasera dottor Step.
1: Spazio richiesta.
0: Un brano richiesto da Fati. Casa mia, Matteo Tarantino. Anzi, mascherina, casa mia, Matteo Tarantino.

chi piace Biagio Antonacci, In mezzo al mondo. A chi piace Biagio Antonacci? A Baffolo sicuro. Okay.

in mezzo al mondo, il grande Biagio Antonacci. La voglia come sa parlare. Adesso devo andare a fare una piccola ricerca.

0: chi sei.
1: Phil Collins.
0: Come stop your crying.
1: You'll be my heart.
0: Just take my hand.
1: La dedico agli ultimi entrati di Radio Sole Luna. Chi sono? Libby Hulk.

0: Spazio richiesta.
1: Lei si chiama Roberta Bonanno, sarebbe la cugina del nostro Tony Ciff. Tanto è uguale. Buon ascolto.

0: cielo fino in fondo e di dirmi tutta.
1: Però non piangere, Andrea.
0: Del nostro amore, che è l'unica ragione della mia vita.
1: Questa sera sono stata buona con te.

per tutti gli amici e le amiche di Radio Sole Luna, che nonostante il caldo, la sofferenza che ci fa patire questo tempo, sono qua con me. Loretta Goggi, solo un'amica.

0: Un'altra richiesta, questa volta da
1: Sono nata
0: Rosa.
1: per volare, ma per cadere
0: Rugiada,
1: dalle
0: lei
1: nuvole.
0: è Arisa. Buon
1: E nel
0: ascolto,
1: mio armadio
0: Rosa.
1: c'è un
0: E
1: abito
0: adesso vado alla
1: bianco
0: ricerca di un altro,
1: che mi
0: un'altra
1: ricorda che
0: richiesta.
1: non stavo
0: Ciao,
1: bene.
0: Points!
1: Ad ascoltare.

0: su richiesta.
1: È per te.
2: Sta passando novembre. Magari fosse così. Eros Ramazzotti è un brano richiesto da Angelo Baffo. Per tutta la chat, per voi.

0: Mi sa che questo agente 007 lo conosco. Ciao Rosa, grazie. Buonanotte.
1: Puoi prendere per la coda una cometa.
0: Dopo non andate via, eh. Arriva Micione. È facile che gliela passerò anche 10 minuti prima, eh.

0: Grazie Angelo, bella scelta.
1: Spazio richiesta.
0: E loro sono Il Volo e Tom Jones di Laila. Questo brano Micio lo dedica proprio a me. Grazie Micio. Salutiamo a Presario. Ciao Pres.

Bravo Step, fai ballare la Fatti su. Ancora 15 minuti in mia compagnia, poi Micione preparati che passo a te, che io devo andare a fare una cosetta.

verità, mi siete rotto i maroni, ascoltarmi. Questa sera è così, questi giorni sono così. Però domani non ci sto, basta che non mi bidona qualcuno di mia conoscenza. Col nome Giuseppe. Perché altrimenti vengo giù in Sicilia con la lupara, eh?

Gloria Trevi. Todos me miran. Peccato che la versione remix fa niente, dai. E non andare fatti, che c'è Renato Zero, ultimo brano con Renato Zero.

0: Eccomi qua, questo è il mio ultimo brano, Renato Zero, naturale, no? Non deve mancare nelle mie dirette lui, il grande Renato Zero. L'eterna sfida. E questa la dedico tutta a voi. E soprattutto per me è Micione, perché aprire questa radio per noi è stata una sfida.
1: Sentirsi totalmente immuni e poi, se liberi quel fuoco, te ne accorgi.
0: Noi ci sentiremo, penso, martedì.

0: abbiamo amore ovunque, ma lui non vede noi. C'è.
1: Buona partita, Angelo. State qua, ragazzi. Io mi dovrò sentare un 10 minuti e poi arrivo, eh.

Sì, con la lavetta, con la lavetta facciamo la ceretta. Oh no, c'è un po' di ritardo, un po' di ritardo. Ragazzi, forse è meglio se... spengo e torno, eh.

Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera, facciamo i complimenti. Chi ha fatto diretta un paio solo? La Kami e la Shaki, bravi ragazzi.

veramente preferisco Soresina, il migliore, il numero uno. Grazie, grazie per la buona diretta, ragazzi. Ma io mi sono dimenticato ieri che alle 21 cominciava la partita di calcio. Ho detto Shaq, vuoi fare le 20? Le 21, non c'è problema, dammi le 21. Ma sono tutto scemo.

e abbiamo cominciato alla grande con Evanescence, My Immortal, versione orchestra. Mamma, c'è fuoco! Noi qua diciamo in Puglia, mamma, c'è fuoco!

Palinsesto Corto stasera ha fatto live la Kami, che ha dovuto sostituire Daras, che non ha internet oggi. La Sciacchi ha sostituito pure Giuseppe CT, era andato a ritirare la posta 1000 euro. E poi chiude Max, bello bello buro buro.

Beh, ragazzi, comunque abbiamo la pausina. La pausina all'ultima partita. C'è la pausina in live lì, non so dove, Stati Uniti. Nella finale tra Spagna e Argentina, vinca il migliore, chi se ne frega.

Beh, possiamo tagliare, dai, cominciamo. Musica italiana, proviamo. Dai, dai, dai, forza, la bella musica, la buona musica italiana. Storie, Anna Oxa.

Patti la dedica a tutti voi di Sole e Luna. Sapete tutti, lei abitava a Bari. Albanese di nascita, però abitava a Bari. Per comodità, poi se ne andò a Roma.

Eccolo qua, è tornato Daras, è tornata la internet. Buonasera, Sia. Ho detto bene, Sia? No, l'Ungheria.

Ciao Taras! E lì hanno 20 gradi, 21. Qui abbiamo il doppio, raga, 40 gradi oggi. Tremendo! Lì Sardegna, anche 44, 45. Per questo si è cremata da sola Giovanna Ballo, eh.

Che è successo? Che ho combinato? Pasticcione. Mediterranea, versione remix, Dumar remix.

0: Accontentiamo una richiesta, ragazzi.
1: Sarà una canzone di classe.
0: Una richiesta di Tony, ce l'avevo, che me l'aveva chiesto in precedenza.

Grazia, la mia nipotina. Ciao, Grazia, sono io. Nonno, ciao. Data qui a casa, ci ho messo il nome, le ho fatto scaricare l'app DJ Grazia. Ah, pochi anni, è piccolina, la nipotina mia. Ciao! Quanti anni, non mi ricordo, 10, Grazia? Mi fa confondere, grazie.

Non riesco a leggere. Ah, Amalia, Amalia, ciao, buonasera Amalia. Allora, questo brano mi è stato richiesto da Tony. Maro, che caldo! Vediamo un po'. Grazie, impara a scrivere, dimmi che canzoni ti devo mettere.

pronta già la richiesta di grazia, già pronta, arriva, bacione a Giada e alla mamma. Oh, grazie. Ti devo cambiare il nick, però è l'avatar, eh? Vabbè, non lo sa fa Dina.

niente, grande voleva fare diretta con me, però le 21 un po' tardi, però qualche sera alle ore 19 vogliamo fare sta benedetta diretta, grazie, vai!

0: mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti. Santi patroni e devoti, fuochi nel cielo sui volti, l'aria di zucchero tutti respirano, stiamo qui. Ore, ore,
1: danza l'estate sul... Ha fatto 10? Grazie, hai 10 anni? Più figo, mi manchi ma domani torno a casa. Però... dobbiamo trovare un altro numerino, un altro, ma grazie a nostra maestra, l'ho aiutata io stamattina a salvare il nome, a scaricare l'app e niente, nasino punta, non è vero, grazie.

E niente, volevo cantare la canzone delle mie, ma poi Grazia disse: no, dai, nonno, ma che combini, ma come canti? Evitiamo, dai.

0: Ancora musica italiana, lei si chiama, pensate un po', Mia Martini, mi ricorda sempre il Martini.
1: Donne piccole come sei.
0: Donna.
1: C'è qualcuno che vuole belle. Donna solo per qualche giorno.

0: Quindi Pesciacchio ho scelto questa bella canzone. Loro sono Il Volo per te ci sarò.
1: Mua.

questa è la voce, vorrei sentire la voce di Grazia. Grazia, ti ricordi? Hai registrato tu questo? Vediamo un po' se mi va. Un attimo. La voce di Grazia, ti ricordi Grazia, registrata tu?

sei un dito. Bravo Latino, gruppo Batucca. Che è Rita? Quella sembra una supposta. Rita, che è? Grande Incubo, certo, grande, però prima un bravo Latino, eh? Che voglio dedicare a Giada.

qui a casa mia siamo tutti fans di Max Pezzali, mio figlio, io e la nipotina, chissà perché.

Ciao Cavi, stai svegliata la Cavi. Cami ti presenta la mia nipotina DJ Grazia. Vabbè DJ, un po' ha fatto un po' di live come l'ha fatto in passato. Ascolteremo, dai, prima o dopo la sentiremo.

diamo la buonanotte, buonanotte a VJ Step. Da Notre Dame de Paris, Riccardo Cocciante Bella.

0: sa chi vuole sì, ma... grazie, sa chi vuole dedicare a me questo bel brano, si chiama A tua Joe Dassen.
1: À toi, à la façon que tu as d'être belle.
2: Et qui

Quando non hai da fare niente, Grazia, apri l'app, anche se non ci sono io, e c'è sempre qualche DJ, mette bella musica e mette le canzoni tue pure, dai.

meno di 20 minuti arriva DJ, bello bello, non andate via, eh. Pronta la scaletta? La scaletta. Lucio Battisti, Pernicione, quell'altro. Come si chiama? La vecchia fattoria per Sciacchi?

che cosa ci... Devil sta andando, buonanotte diavolo. Vasco Rossi, non l'hai mica capito? La testa gira, come si chiama? Buonanotte Jessie!

0: Ciao missione, sono Amalia, ciao missione.
1: Ciao Michele, ciao, hasta mañana. La canta Fred De Palma, Anita e Ennis Killa. La testa gira come mamma fa.

Parlo di gruppo, muove la colita. Notte Carmen, a domani, se non lavori naturalmente. Ciao, grazie Carmi. Kami. Un saluto a Mihai. Ciao Catwoman. Orribo.

0: sono sombrero.
1: Oh sì, sì. Grazie a tutti, si è trovato a ballare questo ballo di gruppo in qualche festa, vuoi averla colita? Sì.

0: abajo,
1: abajo, muévelo suavecito y vamos
0: arriba,
1: arriba.

gli stessi comandi della canzone che ho cantato l'altra sera, Follow the Leader. È vero, oggi è il compleanno della Catwoman. Tanti auguri, Catwoman. Quanti sono? 300? Buon compleanno, Cat.

Mazza come va veloce, dai, ascoltiamo lo stesso. Allora, così finisce prima. Allora, la Vuelta, Runoi su Complatino. Ultimo brano.

0: Va bene, dai, ci siamo divertiti stasera. Ringrazio in tanti che mi hanno ascoltato. Sono andati e domani si lavora. Quindi siamo rimasti Azzurra, Elena, il Santo. E nemmeno, non c'è nemmeno Grazia, Amalia, Marica, Paola, Catwoman, Cyberman, intento vedere la partita, Whisky Pirlotto, Samuel, Fenice, Andrea, Rita, Bello, Bobbe, Bau Bau Bau Bau, El Cadaras, Melody, Dina, Shaki, Claudia, Lizzie, Micione.
1: Con il otro braccio, con la pierna, pierna, con la otra pierna, pierna, baila, baila, vuelta.
0: Ragazzi, un abbraccione a tutti. E buon inizio di settimana per domani. Dispiace per chi lavora, però è così. Ancora grazie e facciamo, diamo la buona diretta al nostro mitico Buruburu, ma che si buruburu, bello bello.
1: Il francese, vai da vuelta.
0: Diamo la buonanotte Andrea.

0: Grazie ancora, grazie, grazie. E buona serata e musica ancora con DJ Bello.
1: Allora, 3, 2, 1, vai.
0: Buona diretta,
1: vai, Bello.
0: Grazie.

E buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui. Dice bello bello sempre su Radio Sorona, la prima di web, batte fatti fuori. Grazie, grazie missione, passata la diretta, calda calda. Buonasera a tutti, dice bello bello. Buon buon buon proseguimento serata a tutti. Chi arriva e chi va? Sempre su Radio Sole Luna, grazie a tutti i DJ, mi hanno preceduto prima di me. Grazie, grazie, grazie, grazie della buona diretta, buon ascolto. Facciamo un bel salutino affettuoso e caloroso come sempre. Dina, Miscione, Max Barbano e tutto lo staff di Radio Sole Luna e tutti i DJ sempre su Radio Sole Luna, ma quanto numerosi sempre, come sempre. E grazie a tutti per la buona diretta e la buon ascolto.

Ebbene ragazzi belli, Giannannini, ti voglio bene, tanto bene, tutto per voi, c'è bella bella.

bella, tutta per poterci, bella bella, ma Noemi se in innamoro mori, muori, innamori, muori, fai tutto per quanto giove, bella.

va ragazzi, belli belli, sempre su Radio Soleona, la prima due parti fuori per voi, Clara Febbre, serata tutta la febbre, Clara Febbre, tutto per voi, bella bella.

0: E beh, ragazzi, belli belli, col canto libero.
1: Si apre intorno a noi, al di là del limite.

piccola twist di Banto. Ultima song è Come cose cuoricini, tutto breve, c'è bella bella, sempre su linea su Radio Sole Luna.

0: vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere hai ancora da imparare.
1: Grazie a tutti da Gianni Moranti e da Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Seluna. Mi raccomando, non andate via, non andate via, che c'è il jukebox, tante belle song che Micione e Dina che mi hanno messo, belle belle song, sempre su Radio Seluna. Facciamo i bei salutini affettuosi e calorosi come sempre a Dina, Micione, ma che si vuole fare tutto lo staff di Radio Seluna. E grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Seluna, mi raccomando, numerosi sempre sempre. Una buona notte a tutti e grazie a tutti, alla prossima. Grazie a tutti, grazie, grazie Dina, grazie Micione, grazie Max, buon buono e tutto lo staff. Grazie, grazie, alla prossima, sempre su Radio Seluna. E grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

exclusivo

0: male.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno. Fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo. Dai, che perdi
2: con tutto l'amore che posso.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frapicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse:

quell'ebrea disse: mo vengo un attimino. E andò a fregare i fiori da quel morto tuo vicino. E rimasi con te solo, cercai un verso con la rima. Io sto molto meglio mo di come che stavo prima. Enza, Enza, Enza, che cosa hai fatto? Enza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno,